0: doble. Radio.
1: Fasciati, vita linda!
2: Se te vedo, è molto preoccupata.
1: Tengo miedo.
2: Tranquilla, che aquí estamos nosotros.
3: Para difenderte.
1: Che lindo è tener amiguitos.